chivatina chinasukusumfulonga chinasukusumfulonga chinatina lo mtukulu manje na yena ukulu.